Mokosino, Tadema. Siamo nemino, Tadema. Mokosino, Tadema. Tadema. Mokosino, Tadema. Siamo nemino, Tadema.